già le scone mauan uiarispa catisunca i tutta oras imapica pulucati mantami estauan cari cancunapa guasi con emapi uiarispa catinci miapi chamon con anche especiales la iglesia manta chamu guo con emapi chamu con cuna miapi maki con awan uactaspa chiaskin con amari estauan cari uiasunci vai con apa participación con emata.

Lio solo pagici, canco na oia scamanta. Acca cosci cuimi, tigrani. Caisata io iai picciari panglici. Dios ca kikintaka, asi pusa cacion mi agzesca. Asi pusa caspaca, Dios pagza peon cascata io spami, Dios pagza asi conata rorana cangi. Kiki, caisina oiana conata monaspaca. Kikin un rimacug mancaspa. Kikin uyacug radio mancaspapis. Utka, kiska pange. Dios solo pagice, cancuna uyasca manta.